0: Play Radio. Brand new.
1: Ciao ragazzi, Giovanni Zarrella here.
2: Giovanni Zarrella, per chi?

0: Play Radio. Brand new.
1: Ciao ragazzi, Giovanni Zarrella here.
2: Giovanni Zarrella, per chi?